He receives the knees of the terror that will shine forth. Sai mi che vena e you sit in the knees of the terrapins e tu puoi dare un aiuto e alle